Ni di woman no man jiri shere Akaba to de la fitira Baba lo mo on bo shete Ila ilan kwe o de matiwa Ero mi ni shere bu denche Akaba to de la fitira Baba lo mo on bo shete Ila ilan kwe o de matiwa Ni di woman no man jiri shere